lesi sinyane sa Cabo Verde mo mohlabadi ntla wa mehleng wa England Ian Wright abuletseng hore le ha se hlopha seo se hlotswe ka dintla tse tharo ho tse pedi se bontshitse boiphihlelo bo boholo papading ya sona. Wright o itse mohato ona wa keketso ya dihlopha o bile molemo haholo ho dihlopha tse nkwang di lenyane ka monyetla wo o di thusitse hore di tle di tsebe bokgoni ba tsona. Ditaba di fella mona. Fumana dihlooho tsa ditaba ha hora e le ya boraro.